Facendo guarduti, amichita, ruoti, figita, figita mia, querida figlia, che non puoi incontrare. Mi farmi, mi chiede in fantala, quando mi piace ella, non la rimanchi, o curio. Mi ha tutto, aquí, mira, mentirosamente, sulla pared, mi ha buscado la prima, y que no la